bora buona cara di buona lego. Muri buona cara e da lego. Sanduro mano malo che ne avremo. Sacomo mano malo che ne avremo. Muri amatero buona dono. Ainda ber buona buona cocos. Ainda non ho mai.